faccio. So uomo di grande classe, forse un dio fatto umano. E tutta quella chi passa.

0: derecho a inteligencia. Yeah, soto tu choki siza. Yeah, ma un posu baliza. A me se bo me circade. Pinzada io ostrienti.
1: Montazega, montazega.
0: Chi dopo e mastucade.
1: Montazega, montazega.
0: Begacciarano i bienti. Yeah, e io iva ciufala. Yeah, i corpi senza unta. A padiera, oggi te. La giù inventa da EU. L'altri si mettono in tre. E io solo faccio meglio. Yeah, accanto a me Pavarotti. Un bar e tre pomigotti.

famille, na jugento. Ma un ne bordu che una. Ci vuoi un culo mi spento. So giunto a Nantaruna. Ie a cavallo e a bugie. Ie mi traccio tutte